mille traits. Mille traits, parfait queste compagnie, cameriere, cittadine, marcontesse, baronesse, marchesine, principesse,